0: Dai, addio.
1: Stai bene.
2: Io giù però sin filtro.
3: Non le ho votato
2: a filtro. Non le ho votato a filtro.
4: Campo,
2: no, io
4: campo,
2: filtro.
4: Se mi metti sì.